adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori.

0: finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Battiti Live Playlist.
2: Radio Norba.
3: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una cena tra i partecipanti al summit a Versailles chiuderà il G7 in Francia. Donald Trump accolto al suo arrivo dal presidente Macron e dalla premier dame Brigitte, definisce un grande successo il vertice. I 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile, ha detto Trump. Il presidente americano auspica anche la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin per arrivare a un cessate il fuoco. L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato intanto contatti con il Cremlino sul conflitto. Non sarebbe grave, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale a causa di una overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto l'avvocato di Sempio, indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco. Economia, la Fed lascia invariati i tassi nella prima riunione con Kevin Warsh alla presidenza. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra il 3,50 e il 3,75%, inflazione per il 2026 prevista al 3,6%. Wall Street chiude in deciso calo dopo che la Fed ha lasciato fermi i tassi di interesse, stimando il rialzo dell'inflazione. Dow Jones che cede lo 0,97, Nasdaq a meno 1,35, Standard & Poor's 500 in ribasso dell'1,21. Chiudiamo con l'Italia. Il 19, 20 e 21 giugno torna in Romagna la Notte Rosa, arrivata alla 21esima edizione. Venerdì 19 alla mezzanotte fuochi d'artificio sincronizzati su 33 km di costa a Bellaria, Igea, Marina. Settimana Rosa dei Bambini. Domenica 21 giugno conclusione con lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Norba News.
5: Ben trovati dalla redazione. Tragedie in un asilo nido di Santa Maria di Leuca nel Salento. Una bimba di 4 mesi ha accusato un malore improvviso ed è morta stamani dopo essere stata portata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. Nulla sono valse le manovre di rianimazione, le sue condizioni erano già gravissime. Sembra che la neonata non avesse patologie pregresse conclamate, si sospetta un caso di morte in culla. Ex Ilva, il governatore pugliese Antonio De Caro ha incontrato i sindacati che gli avevano chiesto di fare pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Sentiamolo.
6: Abbiamo ascoltato i sindacati, le stanze dei sindacati e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.
5: Ammonterebbe a 60.000 euro il bottino dell'assalto messo a segno nella notte nella filiale della banca Unicredit a Cerignola in provincia di Foggia. Due le esplosioni avvertite dai residenti. Ad agire sarebbero stati in 4 incappucciati che hanno fatto esplodere l'erogatore automatico, danneggiando anche un'auto parcheggiata vicina. Indagano i carabinieri. Matera si tinge di rosa con il Giro d'Italia Next Gen 2026. La città dei Sassi ha ospitato stamani la partenza della Matera Corato, quarta tappa della corsa dedicata ai migliori talenti under 23 del panorama calcistico ciclistico mondiale. Il via per la tradizionale passerella da piazza San Pietro Caveoso. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
3: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una cena tra i partecipanti al summit a Versailles chiuderà il G7 in Francia. Donald Trump accolto al suo arrivo dal presidente Macron e dalla premier dame Brigitte, definisce un grande successo il vertice. I 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile, ha detto Trump. Il presidente americano auspica anche la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin per arrivare a un cessate il fuoco. L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato intanto contatti con il Cremlino sul conflitto. Non sarebbe grave, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale a causa di una overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto l'avvocato di Sempio, indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco. Economia, la Fed lascia invariati i tassi nella prima riunione con Kevin Warsh alla presidenza. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra il 3,50 e il 3,75%, inflazione per il 2026 prevista al 3,6%. Wall Street chiude in deciso calo dopo che la Fed ha lasciato fermi i tassi di interesse, stimando il rialzo dell'inflazione. Dow Jones che cede lo 0,97, Nasdaq a meno 1,35, Standard & Poor's 500 in ribasso dell'1,21. Chiudiamo con l'Italia. Il 19, 20 e 21 giugno torna in Romagna la Notte Rosa, arrivata alla 21esima edizione. Venerdì 19 alla mezzanotte fuochi d'artificio sincronizzati su 33 km di costa a Bellaria, Igea, Marina. Settimana Rosa dei Bambini, domenica 21 giugno, conclusione con lo spettacolo delle frecce tricolori. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tragedie in un asilo nido di Santa Maria di Leuca nel Salento. Una bimba di 4 mesi ha accusato un malore improvviso ed è morta stamani dopo essere stata portata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. Nulla sono valse le manovre di rianimazione, le sue condizioni erano già gravissime. Sembra che la neonata non avesse patologie pregresse conclamate, si sospetta un caso di morte in culla. Ex Ilva, il governatore pugliese Antonio De Caro ha incontrato i sindacati che gli avevano chiesto di fare pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Sentiamolo.
3: Abbiamo ascoltato i sindacati, le stanze dei sindacati, e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.
2: Ammonterebbe a 60.000 euro il bottino dell'assalto messo a segno nella notte nella filiale della banca Unicredit a Cerignola, in provincia di Foggia. Due le esplosioni avvertite dai residenti. Ad agire sarebbero stati in 4 incappucciati che hanno fatto esplodere l'erogatore automatico, danneggiando anche un'auto parcheggiata vicina. Indagano i carabinieri. Matera si tinge di rosa con il Giro d'Italia Next Gen 2026. La città dei Sassi ha ospitato stamani la partenza della Matera Corato, quarta tappa della corsa dedicata ai migliori talenti under 23 del panorama calcistico ciclistico mondiale. Il via per la tradizionale passerella da piazza San Pietro Caveoso. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una cena tra i partecipanti al summit a Versailles chiuderà il G7 in Francia. Donald Trump accolto al suo arrivo dal presidente Macron e dalla premier dame Brigitte, definisce un grande successo il vertice. I 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile, ha detto Trump. Il presidente americano auspica anche la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin per arrivare a un cessate il fuoco. L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato intanto contatti con il Cremlino sul conflitto. Non sarebbe grave, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale a causa di una overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto l'avvocato di Sempio, indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco. Economia, la Fed lascia invariati i tassi nella prima riunione con Kevin Warsh alla presidenza. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra il 3,50 e il 3,75%, inflazione per il 2026 prevista al 3,6%. Wall Street chiude in deciso calo dopo che la Fed ha lasciato fermi i tassi di interesse, stimando il rialzo dell'inflazione. Dow Jones che cede lo 0,97, Nasdaq a meno 1,35, Standard & Poor's 500 in ribasso dell'1,21. Chiudiamo con l'Italia. Il 19, 20 e 21 giugno torna in Romagna la Notte Rosa, arrivata alla 21esima edizione. Venerdì 19 alla mezzanotte fuochi d'artificio sincronizzati su 33 km di costa a Bellaria, Igea, Marina. Settimana Rosa dei Bambini. Domenica 21 giugno conclusione con lo spettacolo delle frecce tricolori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tragedie in un asilo nido di Santa Maria di Leuca nel Salento. Una bimba di 4 mesi ha accusato un malore improvviso ed è morta stamani dopo essere stata portata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. Nulla sono valse le manovre di rianimazione, le sue condizioni erano già gravissime. Sembra che la neonata non avesse patologie pregresse conclamate, si sospetta un caso di morte in culla. Ex Ilva, il governatore pugliese Antonio De Caro ha incontrato i sindacati che gli avevano chiesto di fare pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Sentiamolo.
3: Abbiamo ascoltato i sindacati, le stanze dei sindacati e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.
2: Ammonterebbe a 60.000 euro il bottino dell'assalto messo a segno nella notte nella filiale della banca Unicredit a Cerignola, in provincia di Foggia. Due le esplosioni avvertite dai residenti. Ad agire sarebbero stati in quattro incappucciati che hanno fatto esplodere l'erogatore automatico, danneggiando anche un'auto parcheggiata vicina. Indagano i carabinieri. Matera si tinge di rosa con il Giro d'Italia Next Gen 2026. La città dei Sassi ha ospitato stamani la partenza della Matera Corato, quarta tappa della corsa dedicata ai migliori talenti under 23 del panorama calcistico ciclistico mondiale. Il via per la tradizionale passerella da piazza San Pietro Caveoso, ed è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una cena tra i partecipanti al summit a Versailles chiuderà il G7 in Francia. Donald Trump accolto al suo arrivo dal presidente Macron e dalla premier dame Brigitte, definisce un grande successo il vertice. I 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile, ha detto Trump. Il presidente americano auspica anche la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin per arrivare a un cessate il fuoco. L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato intanto contatti con il Cremlino sul conflitto. Non sarebbe grave, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale a causa di un'overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto l'avvocato di Sempio, indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco. Economia, la Fed lascia invariati i tassi nella prima riunione con Kevin Warsh alla presidenza. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra il 3,50 e il 3,75%, inflazione per il 2026 prevista al 3,6%. Wall Street chiude in deciso calo dopo che la Fed ha lasciato fermi i tassi di interesse stimando il rialzo dell'inflazione. Dow Jones che cede lo 0,97, Nasdaq a meno 1,35, Standard & Poor's 500 in ribasso dell'1,21. Chiudiamo con l'Italia. Il 19, 20 e 21 giugno torna in Romagna la Notte Rosa, arrivata alla 21esima edizione. Venerdì 19 alla mezzanotte fuochi d'artificio sincronizzati su 33 km di costa a Bellaria, Igea, Marina, settimana rosa dei bambini. Domenica 21 giugno, conclusione con lo spettacolo delle frecce tricolori. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione. Tragedie in un asilo nido di Santa Maria di Leuca nel Salento. Una bimba di 4 mesi ha accusato un malore improvviso ed è morta stamani dopo essere stata portata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. Nulla sono valse le manovre di rianimazione, le sue condizioni erano già gravissime. Sembra che la neonata non avesse patologie pregresse conclamate, si sospetta un caso di morte in culla. Ex Ilva, il governatore pugliese Antonio De Caro ha incontrato i sindacati che gli avevano chiesto di fare pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Sentiamolo.
4: Abbiamo ascoltato i sindacati, le stanze dei sindacati e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.
3: Ammonterebbe a 60.000 euro il bottino dell'assalto messo a segno nella notte nella filiale della banca Unicredit a Cerignola in provincia di Foggia. Due le esplosioni avvertite dai residenti. Ad agire sarebbero stati in 4 incappucciati che hanno fatto esplodere l'erogatore automatico danneggiando anche un'auto parcheggiata vicina. Indagano i carabinieri. Matera si tinge di rosa con il Giro d'Italia Next Gen 2026. La città dei Sassi ha ospitato stamani la partenza della Matera Corato, quarta tappa della corsa dedicata ai migliori talenti under 23 del panorama calcistico ciclistico mondiale. Il via per la tradizionale passerella da Piazza San Pietro Caveoso, ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

vita ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che

0: Dica oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Siamo ritornati lunghi.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una cena tra i partecipanti al summit a Versailles chiuderà il G7 in Francia. Donald Trump accolto al suo arrivo dal presidente Macron e dalla premier dame Brigitte definisce un grande successo il vertice. I 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile, ha detto Trump. Il presidente americano auspica anche la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin per arrivare a un cessate il fuoco. L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato intanto contatti con il Cremlino sul conflitto. Non sarebbe grave, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale a causa di una overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto l'avvocato di Sempio, indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco. Economia, la Fed lascia invariati i tassi nella prima riunione con Kevin Warsh alla presidenza. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra il 3,50 e il 3,75%. Inflazione per il 2026, prevista al 3,6%. Wall Street chiude in deciso calo dopo che la Fed ha lasciato fermi i tassi di interesse stimando il rialzo dell'inflazione. Dow Jones che cede lo 0,97, Nasdaq a meno 1,35, Standard & Poor's 500 in ribasso dell'1,21. Chiudiamo con l'Italia. Il 19, 20 e 21 giugno torna in Romagna la Notte Rosa, arrivata alla 21esima edizione. Venerdì 19 alla mezzanotte fuochi d'artificio sincronizzati su 33 km di costa a Bellaria, Igea, Marina. Settimana Rosa dei Bambini, domenica 21 giugno, conclusione con lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tragedie in un asilo nido di Santa Maria di Leuca nel Salento. Una bimba di 4 mesi ha accusato un malore improvviso ed è morta stamani dopo essere stata portata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. Nulla sono valse le manovre di rianimazione, le sue condizioni erano già gravissime. Sembra che la neonata non avesse patologie pregresse conclamate, si sospetta un caso di morte in culla. Ex Ilva, il governatore pugliese Antonio De Caro ha incontrato i sindacati che gli avevano chiesto di fare pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Sentiamolo.
3: Abbiamo ascoltato i sindacati, le stanze dei sindacati, e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.
2: Ammonterebbe a 60.000 euro il bottino dell'assalto messo a segno nella notte nella filiale della banca Unicredit a Cerignola in provincia di Foggia. Due le esplosioni avvertite dai residenti. Ad agire sarebbero stati in quattro incappucciati che hanno fatto esplodere l'erogatore automatico danneggiando anche un'auto parcheggiata vicina. Indagano i carabinieri. Matera si tinge di rosa con il Giro d'Italia Next Gen 2026. La città dei Sassi ha ospitato stamani la partenza della Matera Corato, quarta tappa della corsa dedicata ai migliori talenti under 23 del panorama calcistico ciclistico mondiale. Il via per la tradizionale passerella da Piazza San Pietro Caveoso, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Mi chiedo se sei sveglio.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

0: hai una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma hai una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una cena tra i partecipanti al summit a Versailles chiuderà il G7 in Francia. Donald Trump accolto al suo arrivo dal presidente Macron e dalla premier dame Brigitte, definisce un grande successo il vertice. I 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile, ha detto Trump. Il presidente americano auspica anche la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin per arrivare a un cessate il fuoco. L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato intanto contatti con il Cremlino sul conflitto. Non sarebbe grave, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale a causa di un'overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto l'avvocato di Sempio, indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco. Economia, la Fed lascia invariati i tassi nella prima riunione con Kevin Warsh alla presidenza. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra il 3,50 e il 3,75%. Inflazione per il 2026 prevista al 3,6%. Wall Street chiude in deciso calo dopo che la Fed ha lasciato fermi i tassi di interesse, stimando il rialzo dell'inflazione. Dow Jones che cede lo 0,97, Nasdaq a meno 1,35, Standard & Poor's 500 in ribasso dell'1,21. Chiudiamo con l'Italia. Il 19, 20 e 21 giugno torna in Romagna la Notte Rosa, arrivata alla 21esima edizione. Venerdì 19 alla mezzanotte fuochi d'artificio sincronizzati su 33 km di costa a Bellaria, Igea, Marina. Settimana rosa dei bambini, domenica 21 giugno, conclusione con lo spettacolo delle frecce tricolori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tragedie in un asilo nido di Santa Maria di Leuca nel Salento. Una bimba di 4 mesi ha accusato un malore improvviso ed è morta stamani dopo essere stata portata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. Nulla sono valse le manovre di rianimazione, le sue condizioni erano già gravissime. Sembra che la neonata non avesse patologie pregresse conclamate, si sospetta un caso di morte in culla. Ex Ilva, il governatore pugliese Antonio De Caro ha incontrato i sindacati che gli avevano chiesto di fare pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Sentiamolo.
3: Abbiamo ascoltato i sindacati, le stanze dei sindacati, e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.
2: Ammonterebbe a 60.000 euro il bottino dell'assalto messo a segno nella notte nella filiale della banca Unicredit a Cerignola in provincia di Foggia. Due le esplosioni avvertite dai residenti. Ad agire sarebbero stati in quattro incappucciati che hanno fatto esplodere l'erogatore automatico, danneggiando anche un'auto parcheggiata vicina. Indagano i carabinieri. Matera si tinge di rosa con il Giro d'Italia Next Gen 2026. La città dei Sassi ha ospitato stamani la partenza della Matera Corato, quarta tappa della corsa dedicata ai migliori talenti under 23 del panorama calcistico ciclistico mondiale. Il via per la tradizionale passerella da Piazza San Pietro Caveoso, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Quello che stiamo a rullare, empezó el verano! Fuego!

0: Battiti live playlist.
1: Rimana non fa neuro si non sbatte mana. Ripetizione, si fa impressione, si fatta hit. Chi te la scrive? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al belli, cerco l'amore in una troia, Marco

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: pazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sai?

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump brucia i tempi e firma il memorandum d'intesa con l'Iran durante la cena con Macron a Versailles. Domani a Lucerna resta confermata la cerimonia ufficiale con qualche lamentela di Teheran per l'accelerazione. Se l'Iran viola l'intesa torneremo a bombardare, minaccia il presidente americano. L'accordo prevede 60 giorni per raggiungere un'intesa definitiva. Hormuz riaprirà subito e Washington ritirerà truppe e sanzioni. Americani e partner stabiliranno un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione, mentre l'Iran diluirà sotto controllo della IEA le sue scorte di uranio arricchito. Notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, missili su Kiev che risponde con droni nella regione di Mosca, colpita una grossa raffineria. Dal G7 Trump ammette: i russi sono molto forti, ma gli ucraini se la cavano bene, hanno armi migliori. Mosca perde più uomini, deve fare un accordo. Ha trascorso la notte in terapia intensiva Daniela Ferrari, madre del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio. Il ricovero per un overdose di farmaci, forse assunti volontariamente. Il marito punta il dito sui messaggi d'odio ricevuti dalla famiglia negli ultimi mesi. Alle 8.30 la prima prova di maturità, quella di italiano. Ad attendere le sette tracce sono 527.000 studenti. Debuttano le nuove commissioni di 5 membri, 2 interni, 2 esterni più il presidente. Da quest'anno chi rifiuta i risultati dello scritto o fa scena muta all'orale verrà automaticamente bocciato. Mondiali di calcio, Portogallo fermato sull'1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo, Ronaldo non riesce a brillare. L'Inghilterra lotta e batte 4-2 la Croazia. Il Ghana supera per 1-0 Panama, male l'esordio mondiale di Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan. La Colombia vince 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'assessore pugliese al turismo Grazia Maria Starace si è dimessa ieri sera. Starace è indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi. Ho sempre vissuto il mio impegno politico ispirandomi ai principi di legalità, trasparenza e rispetto delle regole. Sono certa, ha detto Starace, di essermi sempre comportata correttamente nello svolgimento delle mie funzioni pubbliche. Tuttavia in questo momento devo essere libera di raccontare le mie verità e di tutelare la mia famiglia dall'esposizione mediatica. La ringrazio per il lavoro fatto, ha detto il governatore De Caro, e sono certo che potrà nelle sedi opportune far valere le sue ragioni e dimostrare la correttezza del suo operato. Incidente mortale ieri sulla strada provinciale che collega Trani a Corato. La vittima è una ragazza di 23 anni alla guida di una delle due auto coinvolte. Ferito il conducente dell'altro mezzo, trasportato in ospedale ad Andria. L'auto della vittima, dopo l'impatto con l'altro veicolo per cause da accertare, è finita fuori strada per poi schiantarsi contro un muro in cemento. Indaga la polizia locale. Tragedia in un asilo nido di Santa Maria di Leuca nell'Eccese. Una bimba di 4 mesi ieri mattina ha accusato un malore ed è morta dopo essere stata portata in codice rosso all'ospedale di Tricase. A nulla sono valse le manovre di rianimazione, le sue condizioni erano già gravissime. Si indaga per capire l'origine del malore. La neonata non soffriva di patologie pregresse conclamate, potrebbe essere un caso di morte in culla. Matera si è tinta di rosa con il Giro d'Italia Next Gen 2026. La città di Sassi ha ospitato ieri la partenza della Matera Corato, quarta tappa della corsa dedicata ai migliori talenti under 23 del panorama ciclistico mondiale, vinta poi in volata da Matteo Fiorin il via con la tradizionale passerella da Piazza San Pietro Caveoso. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. A Versailles firma di Trump al memorandum d'intesa con l'Iran, ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Riapertura immediata di Hormuz, Washington toglierà le sanzioni e stabilirà con i partner un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione. Teheran diluirà le sue scorte di uranio arricchito. Notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, missili balistici su Kiev, che nella regione di Mosca colpisce una grossa raffineria. Dal G7 Trump afferma: russi molto forti, ma gli ucraini se la cavano bene, hanno armi migliori, le nostre armi. Il G7 ribadisce il sostegno al paese aggredito. Tra mezz'ora al via la maturità, in 527.000 attendono di scoprire le 7 tracce della prova d'italiano. Da quest'anno le commissioni hanno 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Bocciatura automatica per chi rifiuta il voto dello scritto e per chi fa scena muta all'orale. Buoni risultati delle università italiane nella classifica QS World Rankings. Su 47 atenei classificati tra i 500 migliori al mondo, 26 hanno migliorato la propria posizione. Spicca il Politecnico di Milano, che balza all'87° posto, miglior piazzamento di sempre per il nostro paese. Un campanello d'allarme, ora abbassare i toni, così l'avvocato di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco dopo il ricovero in terapia intensiva della madre Daniela Ferrari. La donna è giunta in ospedale per overdose da farmaci, forse assunti volontariamente. Non è in pericolo di vita. Mondiali di calcio, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, finisce 1-1, Ronaldo non brilla, l'Inghilterra batte 4-2 la Croazia, il Ghana 1-0 Panama, brutto esordio mondiale per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, la Colombia vince 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'assessore pugliese al turismo Grazia Maria Starace si è dimessa ieri sera e è accusata di presunti abusi edilizi per aver realizzato opere non previste nei progetti approvati per la struttura turistica di sua proprietà a Vieste. Di questi abusi Starace ha accusato l'allora marito che gestiva la struttura. È inoltre indagata per concussione proprio ai danni dell'ex marito. Sono certa, ha detto Starace, di essermi sempre comportata correttamente nello svolgimento delle mie funzioni pubbliche. Tuttavia in questo momento devo tutelare la mia famiglia e i miei figli dall'esposizione mediatica. Il presidente della regione Antonio De Caro l'ha ringraziata per il lavoro fatto ed è sicuro che riuscirà a dimostrare la correttezza del suo operato nelle sedi opportune. Il governatore De Caro ieri ha incontrato i sindacati dei lavoratori dell'ex Ilva, che gli avevano chiesto un pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Sentiamo.
4: Abbiamo ascoltato i sindacati, le istanze dei sindacati e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.
3: Incidente mortale ieri sulla strada provinciale che collega Trani a Corato. La vittima è una ragazza di 23 anni alla guida di una delle due auto coinvolte, ferito l'altro conducente. L'auto della vittima, dopo l'impatto con l'altro veicolo per cause da accertare, è finita fuori strada per poi schiantarsi contro un muro in cemento. Calcio e Lecce ha prolungato sino al 2028 il contratto del tecnico Eusebio Di Francesco. Sono estremamente felice e ringrazio il presidente Saverio Sticchi Damiani, ha dichiarato l'allenatore. Intanto la nuova stagione inizierà con il ritiro estivo che si terrà in Austria dal 15 al 29 luglio. Infine è ufficializzata ieri la candidatura dello stadio Via del Mare per gli europei del 2032 che si terranno in Italia e Turchia. Verranno scelti 5 stadi italiani sugli 11 candidati. È tutto. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andavo in scena al tuo disordine.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. A Versailles Trump firma l'intesa con l'Iran, ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Hormuz riapre, Washington pronta a togliere le sanzioni e a finanziare con i partner un fondo da 300 miliardi per ricostruzione e sviluppo. Teheran, sotto controllo dell'AIEA, diluirà il suo uranio arricchito. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, missili balistici su Kiev, 4 abbattuti, oltre 500 droni ucraini contro la regione di Mosca. Colpita e incendiata una grossa raffineria alle porte della capitale. Dal G7 Trump afferma: russi forti, ma gli ucraini se la cavano bene, hanno armi migliori. Maturità al via, tra le tracce della prova d'italiano anche una tratta dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Per l'analisi del testo, Pavese e Vitaliano Brancati, 527.000 gli studenti in aula per l'esame. Ha passato la notte in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, a portarla in ospedale, un overdose da farmaci, forse volontaria, un campanello d'allarme, ora abbassare i toni, si sfoga l'avvocato del nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Oggi alle 16.30 i funerali del cardinale Ruini, morto martedì a 95 anni. A celebrare la messa nella Basilica di San Pietro sarà Papa Leone XIV, poi il corpo sarà sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, in provincia di Reggio Emilia. Mondiali di calcio, Ronaldo non brilla e Portogallo Repubblica Democratica del Congo finisce 1-1, 4-2 per l'Inghilterra. Terra contro la Croazia, 1-0 del Ghana contro Panama. Per Cannavaro esordio mondiale negativo sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto dalla Colombia per 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'assessore pugliese al turismo Grazia Maria Starace si è dimessa ieri sera e è accusata di presunti abusi edilizi per aver realizzato opere non previste nei progetti approvati per la struttura turistica di sua proprietà a Vieste. Di questi abusi Starace ha accusato l'allora marito che gestiva la struttura. È inoltre indagata per concussione proprio ai danni dell'ex marito. Sono certa, ha detto Starace, di essermi sempre comportata correttamente nello svolgimento delle mie funzioni pubbliche. Tuttavia in questo momento devo tutelare la mia famiglia e i miei figli dall'esposizione mediatica. Il presidente della regione Antonio De Caro l'ha ringraziata per il lavoro fatto ed è sicuro che riuscirà a dimostrare la correttezza del suo operato nelle sedi opportune. Il governatore De Caro ieri ha incontrato i sindacati dei lavoratori dell'ex Ilva che gli avevano chiesto un pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Sentiamo.
3: Abbiamo ascoltato i sindacati, le istanze dei sindacati e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.
2: Incidente mortale ieri sulla strada provinciale che collega Trani a Corato. La vittima è una ragazza di 23 anni alla guida di una delle due auto coinvolte, ferito l'altro conducente. L'auto della vittima, dopo l'impatto con l'altro veicolo per cause da accertare, è finita fuori strada per poi schiantarsi contro un muro in cemento. Calcio, il Lecce ha prolungato sino al 2028 il contratto del tecnico Eusebio Di Francesco. Sono estremamente felice e ringrazio il presidente Saverio Sticchi Damiani, ha dichiarato l'allenatore. Intanto la nuova stagione inizierà con il ritiro estivo che si terrà in Austria dal 15 al 29 luglio. Infine è ufficializzata ieri la candidatura dello stadio Via del Mare per gli europei del 2032 che si terranno in Italia e Turchia. Verranno scelti 5 stadi italiani sugli 11 candidati. È tutto. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. In corso la prima prova, quella di italiano. Le tracce, Pavese, Brancati, Calabresi, la scrittura, l'assemblea costituente, Saragat, Furedi e i confini. Per l'attualità, la scienza di farsi stupire. 6 ore di tempo a disposizione. Ieri sera, ospite a Versailles, Trump ha firmato l'accordo con l'Iran. Il documento in 14 punti, tra cui la fine delle operazioni militari, la riapertura di Hormuz, la definizione del programma nucleare iraniano e la fine delle sanzioni. Domani la cerimonia ufficiale in Svizzera. Altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Missili su Kiev, dove sono state udite almeno 2 esplosioni. Oltre 500 droni ucraini contro la regione di Mosca. Colpita e incendiata una grossa raffineria. Stop ai voli negli aeroporti della capitale russa. Ricoverata da ieri in ospedale per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha rivelato l'avvocato del 38enne, indagato nella nuova inchiesta su Garlasco. La donna è stata sottoposta a una lavanda gastrica. A Mykonos, in Grecia, sono stati fermati i conducenti delle 2 auto coinvolte nello scontro di lunedì in cui è morta la 37enne Sara Ceccantini. Proseguono gli accertamenti. Dagli esami non sono emerse tracce di alcol. La donna si trovava sull'isola per festeggiare l'addio al nubilato. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte, 4-2 alla Croazia. Impresa del Congo, 1-1 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. 1-0 del Ghana su Panama. Esordio amaro per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto per 3-1 dalla Colombia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. È in corso la prima prova degli esami di maturità, quella di italiano. Per il testo poetico è stata proposta una traccia su Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna. Per il testo argomentativo il discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat tenuto nel 1936. Un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci sulla scienza di scrivere per farsi capire e ancora il tema delle frontiere prendendo spunto da un'opera del sociologo Frank Furedi, I confini contano. Per il tema di attualità i maturandi hanno potuto scegliere tra il concetto di incanto con un articolo della giornalista tedesca Wenche Usman su scienza, ragionamento scientifico e capacità di farsi stupire, e il concetto di fatica attraverso un brano di Mario Calabresi tratto dal suo saggio Alzarsi all'alba. Ma adesso sentiamo come è andata l'attesa degli studenti pugliesi intercettati questa mattina da Michela Lopez all'ingresso di un liceo.
4: Io personalmente sono riuscita a dormire perché ho sempre studiato tutto l'anno come la maggior parte qui dei compagni, quindi siamo abbastanza tranquilli. Diciamo, siamo un po' più agitati per la seconda prova, quella di matematica.
5: Stanotte non ho dormito tantissimo, l'ansia non è molta, non mi ha mai caratterizzato l'ansia, però sto un po' agitato, non tanto. Non vedo l'ora che finisca.
6: C'è ansia anche per i genitori?
7: Ansia, unita speranza per il loro futuro, per quello che verrà, e visto questo come un punto di partenza.
3: Ex Ilva, il governatore pugliese Antonio De Caro ha incontrato ieri i sindacati che gli avevano chiesto un pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Matera ieri si è tinta di rosa con il Giro d'Italia Next Gen 2026. La città dei Sassi ha ospitato la partenza della Matera Corato, quarta tappa della corsa dedicata ai migliori talenti under 23 del panorama ciclistico mondiale. Il via con la tradizionale passerella da Piazza San Pietro Caveoso. La tappa è stata poi vinta in volata da Matteo Fiorin. E per le notizie è tutto.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
0: Radio Norpa, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. In corso la prima prova, quella di italiano. Tra le tracce il tema su Assemblea Costituente e il discorso di Saragat, Pavese e Brancati per l'analisi del testo. Per l'attualità la scienza di farsi stupire e un brano di Calabresi. Firmato a distanza il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran da Trump e Pezeshkian. Il documento in 14 punti prevede la fine della guerra, la riapertura di Hormuz, la definizione del programma nucleare iraniano e la fine delle sanzioni. Domani la cerimonia ufficiale in Svizzera. Altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, missili su Kiev dove sono state udite almeno due esplosioni. Oltre 500 droni ucraini contro la regione di Mosca, colpita e incendiata una grossa raffineria. Stop ai voli negli aeroporti della capitale russa. A Mykonos in Grecia sono stati fermati i conducenti delle due auto coinvolte nello scontro di lunedì in cui è morta la 37enne Sara Ceccantini. Proseguono gli accertamenti. Dagli esami non sono emerse tracce di alcol. La donna si trovava sull'isola per festeggiare l'addio al nubilato. Nuova mattinata di disagi sulla rete ferroviaria. La circolazione sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli sta subendo forti rallentamenti per un furto di cavi da parte di ignoti nel Casertano, denuncia in Italia. Ritardi fino a 90 minuti. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte, 4-2 alla Croazia. Delude invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, solo 1-1 contro il Congo. 1-0 del Ghana su Panama, esordio amaro per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto per 3-1 dalla Colombia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norpa News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'assessore pugliese al turismo Grazia Maria Starace si è dimessa e è accusata di presunti abusi edilizi per aver realizzato opere non previste nei progetti approvati per la struttura turistica di sua proprietà a Vieste. Di questi abusi Starace ha accusato l'allora marito che gestiva la struttura. È inoltre indagata per concussione e proprio danni dell'ex marito. L'ex assessore è tranquilla e dice di essersi sempre comportata in modo corretto. Le dimissioni arrivano per tutelare i suoi figli dall'esposizione mediatica. Il presidente della regione De Caro l'ha ringraziata ed è sicuro che riuscirà a dimostrare la correttezza del suo operato. A Gallipoli, nel Leccese, un uomo di 50 anni è stato fermato dalla Guardia di Finanza con 30 kg di ricci di mare, la cui pesca è vietata. È stato multato. Oltre al prodotto ittico, sequestrata anche l'attrezzatura utilizzata per l'attività illecita. I ricci ancora vivi sono stati rigettati in mare da una motovedetta. Oltre 30 appuntamenti, fra cui 18 produzioni di prosa e teatro contemporaneo, 7 spettacoli di danza, 5 prime nazionali, tutti che parlano dell'umanità. La prossima stagione teatrale del Teatro Piccinni di Bari ricalca la precedente, che ha registrato numeri da record. Sentiamo l'assessore alle culture del comune Paola Romano.
4: Abbiamo avuto un incremento degli abbonamenti di circa il 16%, un aumento di biglietti, abbiamo venduto tantissimi biglietti in più e tanti pacchetti, ma soprattutto abbiamo ascoltato gli abbonati, abbiamo chiesto loro di compilare un questionario per dei suggerimenti. Per questo abbiamo scelto di continuare in quella direzione.
3: Calcio: e Lecce ha prolungato sino al 2028 il contratto del tecnico Di Francesco. Sono estremamente felice e ringrazio il presidente, ha dichiarato l'allenatore. Intanto la nuova stagione inizierà con il ritiro estivo che si terrà in Austria dal 15 al 29 luglio. Infine è ufficializzata la candidatura dello stadio Via del Mare per gli europei del 2032 che si terranno in Italia e Turchia. Verranno scelti 5 stadi italiani sugli 11 candidati. E per le notizie è tutto.
0: Radio Norpa News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le bro.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano. Tra le tracce pavesi, brancati e calabresi, i confini di Furedi e il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente. Domani la seconda prova, poi gli orali. Forti disagi sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli, con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nel Casertano da parte di ignoti. I treni sono stati instradati sulla rete convenzionale via Formia. La circolazione è stata dichiarata in ripresa, ma gli slittamenti continuano. Domani in Svizzera i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Trump ha siglato ieri sera nel corso della cena a Versailles con Macron. Il presidente americano ha risposto oggi alle critiche. Chi dice che non sono stato abbastanza duro con Teheran è invidioso o stupido. A Mosca chiusi per sicurezza tutti gli aeroporti dopo il massiccio attacco ucraino con droni della notte. Oltre 500 voli cancellati o rimandati. L'offensiva di Kiev ha danneggiato un'importante raffineria di petrolio. 16 persone sono rimaste ferite. Blitz notturno dei carabinieri del ROS nel Brindisino. Arrestato un trentenne accusato di propaganda terroristica online. Il giovane originario di Gaza è in Italia come rifugiato politico e lavorava in una pizzeria. L'indagine è partita nell'aprile 2025. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte con un poker alla Croazia. Delude invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 dal Congo. Vittoria del Ghana su Panama, la Colombia batte 3-1 l'Uzbekistan del CT Fabio Cannavaro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. È in corso la prima prova degli esami di maturità, quella di italiano. Tra le tracce una poesia di Cesare Pavese, il discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1936, un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci sulla scienza di scrivere per farsi capire, il tema delle frontiere prendendo spunto da un'opera del sociologo Frank Furedi e un brano di Mario Calabresi tratto dal suo saggio Alzarsi all'alba. Ma adesso sentiamo com'è andata l'attesa degli studenti pugliesi intercettati questa mattina da Michela Lopez all'ingresso di un liceo.
3: Io personalmente sono riuscita a dormire perché ho sempre studiato tutto l'anno come la maggior parte qui dei compagni, quindi siamo abbastanza tranquilli. Diciamo, siamo un po' più agitati per la seconda prova, quella di matematica.
4: Stanotte non ho dormito tantissimo, l'ansia non è molta, non mi ha mai caratterizzato l'ansia, però sto un po' agitato. Non vedo l'ora che finisca.
5: C'è ansia anche per i genitori?
6: Ansia unita a speranza per il loro futuro, per quello che verrà, e visto questo come un punto di partenza.
2: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano nel Brindisino dal reparto speciale antiterrorismo dei carabinieri con l'accusa di istigazione attraverso sistemi informatici a commettere delitti di natura terroristica di matrice jihadista. L'uomo attraverso un profilo social sarebbe passato nel tempo da una posizione di semplice solidarietà verso la causa palestinese ad espressioni di crescente adesione alla retorica jihadista fino a dichiarazioni ad intraprendere azioni terroristiche dirette. Per il quarto anno consecutivo il Sud è cresciuto più della media italiana, non accadeva dal boom economico del dopoguerra e quanto rende noto Svimez, che però sottolinea come il tasso di crescita è inferiore rispetto al 2024 e c'è ancora un divario tra Italia e Unione Europea. Il PIL 2025 del Sud si attesta al più 0,7%, trainato da Abruzzo, Puglia e Calabria. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Dico non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba!
3: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Scatta la maturità, oggi i temi di italiano. Tracce su Pavese, Brancati, Calabresi, creatività scientifica. Ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat. Prima prova scritta dell'esame per quasi 530.000 candidati. Sull'alta velocità Napoli-Roma, furto di cavi da parte di ignoti fra Cassino e Tora. Treni nel caos, ritardi fino a un'ora e mezza. Deviazione lungo la linea ordinaria via Formia. La circostanza segue le inchieste riguardanti sabotaggi e rischio attentati con fascicoli aperti da varie procure. L'annuncio della Casa Bianca ha firmato l'accordo con l'Iran. Teheran conferma ma sollecita gli USA. Costringete Israele a rispettare l'intesa. Tel Aviv però non intende ritirare i soldati dal Libano. Il Pakistan comunica, riaperto subito lo stretto di Hormuz. Il via libera sulla questione iraniana per spingere Washington a una soluzione per l'Ucraina. Questa la linea europea nel G7. Mosca accusa. A Evian, Trump è stato riempito di idee dannose. Ancora raid russi su Kiev. In azione droni e missili balistici. Inneggiava la Jihad, arrestato un palestinese trentenne per terrorismo a Latiano, nel Brindisino. Perquisizione domiciliare a carico di un altro palestinese di 25 anni, sotto inchiesta per lo stesso reato. Calcio, il programma odierno dei mondiali nordamericani. Dalle 18 Repubblica Ceca, Sudafrica. Dalle 21 Svizzera, Bosnia, Erzegovina. A mezzanotte Canada, Qatar. Dalle 3 Messico, Sud Corea. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. È in corso la prima prova degli esami di maturità, quella di italiano. Tra le tracce una poesia di Cesare Pavese, il discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 36, un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci sulla scienza di scrivere per farsi capire, il tema delle frontiere prendendo spunto da un'opera del sociologo Frank Furedi e un brano di Mario Calabresi tratto dal suo saggio Alzarsi all'alba. Ma adesso sentiamo com'è andata l'attesa degli studenti pugliesi intercettati questa mattina da Michela Lopez all'ingresso di un liceo.
3: Io personalmente sono riuscita a dormire perché ho sempre studiato tutto l'anno come la maggior parte qui dei compagni, quindi siamo abbastanza tranquilli. Diciamo, siamo un po' più agitati per la seconda prova, quella di matematica.
4: Stanotte non ho dormito tantissimo, l'ansia non è molta, non mi ha mai caratterizzato l'ansia. Però sto un po' agitato. Non vedo l'ora che finisca.
5: C'è ansia anche per i genitori?
6: Ansia unita a speranza per il loro futuro, per quello che verrà e visto questo come un punto di partenza.
2: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, nel Brindisino, dal reparto speciale antiterrorismo dei carabinieri con l'accusa di istigazione attraverso sistemi informatici a commettere delitti di natura terroristica di matrice jihadista. L'uomo attraverso un profilo social sarebbe passato nel tempo da una posizione di semplice solidarietà verso la causa palestinese ad espressioni di crescente adesione alla retorica jihadista fino a dichiarazioni ad intraprendere azioni terroristiche dirette. Per il quarto anno consecutivo il Sud è cresciuto più della media italiana, non accadeva dal boom economico del dopoguerra e quanto rende noto Svimez, che però sottolinea come il tasso di crescita è inferiore rispetto al 2024 e c'è ancora un divario tra Italia e Unione Europea. Il PIL 2025 del Sud si attesta al più 0,7%, trainato da Abruzzo, Puglia e Calabria. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'annuncio della Casa Bianca, firmato l'accordo con l'Iran. Teheran conferma ma sollecita gli USA. Costringete Israele a rispettare l'intesa. Tel Aviv però non intende ritirare i soldati dal Libano. Il Pakistan comunica, riaperto subito lo stretto di Hormuz. Raid incrociati tra Russia e Ucraina, ondata di droni su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti, così il sindaco Sobyanin. I sistemi di difesa aerea ne hanno distrutti almeno 182, colpita anche una raffineria. Parallelamente, missili balistici del Cremlino colpiscono Kiev. La mamma di Andrea Sempio ha tentato il suicidio, lo affermano i legali dell'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di barbiturici. A Platine, il Reggino, madre fa retromarcia in auto e investe la figlia di 3 anni. La bimba perde la vita, inutile il tempestivo intervento dei soccorsi. I rilievi dei carabinieri confermano la fatalità di un incidente trasformatosi in tragedia. Scatta la maturità, oggi i temi di italiano, tracce su Pavese, Brancati, Calabresi, creatività scientifica. Ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat. Prima prova scritta dell'esame per quasi 530.000 studenti. Calcio, il programma odierno dei mondiali, scatta la seconda giornata. Dalle 18 ad Atlanta, Repubblica Ceca, Sudafrica. Dalle 21 a Los Angeles, Svizzera, Bosnia, Erzegovina. A mezzanotte a Vancouver, Canada, Qatar. Dalle 3 a Guadalajara, Messico, Sud Corea. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. È in corso la prima prova degli esami di maturità, quella di italiano. Tra le tracce una poesia di Cesare Pavese, il discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1936, un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci sulla scienza di scrivere per farsi capire, il tema delle frontiere prendendo spunto da un'opera del sociologo Frank Furedi e un brano di Mario Calabresi tratto dal suo saggio Alzarsi all'alba. Ma adesso sentiamo com'è andata l'attesa degli studenti pugliesi intercettati questa mattina da Michela Lopez all'ingresso di un liceo.
3: Io personalmente sono riuscita a dormire perché ho sempre studiato tutto l'anno come la maggior parte qui dei compagni, quindi siamo abbastanza tranquilli. Diciamo, siamo un po' più agitati per la seconda prova, quella di matematica.
4: Stanotte non ho dormito tantissimo, l'ansia non è molta, non mi ha mai caratterizzato l'ansia. Però sto un po' agitato. Non vedo l'ora che finisca.
5: C'è ansia anche per i genitori?
6: Ansia unita a speranza per il loro futuro, per quello che verrà e visto questo come un punto di partenza.
2: Un 30enne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, nel Brindisino, dal reparto speciale antiterrorismo dei carabinieri con l'accusa di istigazione attraverso sistemi informatici a commettere delitti di natura terroristica di matrice jihadista. L'uomo attraverso un profilo social sarebbe passato nel tempo da una posizione di semplice solidarietà verso la causa palestinese ad espressioni di crescente adesione alla retorica jihadista fino a dichiarazioni ad intraprendere azioni terroristiche dirette. Per il quarto anno consecutivo il Sud è cresciuto più della media italiana, non accadeva dal boom economico del dopoguerra e quanto rende noto Svimez, che però sottolinea come il tasso di crescita è inferiore rispetto al 2024 e c'è ancora un divario tra Italia e Unione Europea. Il PIL 2025 del Sud si attesta al più 0,7%, trainato da Abruzzo, Puglia e Calabria. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Spunta una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni. Su un sentiero trovato un fermaglio rosso appartenente alla più piccola. Era vicino alla casa famiglia di Civitella, nell'Aquilano, da dove si sono allontanate. Ricerche intensificate in montagna e attorno al lago di Barrea. La mamma di Andrea Sempio ha tentato il suicidio, lo affermano i legali dell'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di barbiturici. Scatta la maturità, oggi i temi di italiano, tracce su Pavese, Brancati, Calabresi, creatività scientifica, ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat. Prima prova scritta dell'esame per quasi 530.000 studenti. L'annuncio della Casa Bianca, firmato l'accordo con l'Iran. Teheran conferma ma sollecita gli USA, costringete Israele a rispettare l'intesa. Tel Aviv però non intende ritirare i soldati dal Libano. Il Pakistan comunica, riaperto subito lo stretto di Hormuz. Il via libera a Washington sulla questione iraniana in cambio di una soluzione per l'Ucraina. Questa la linea europea nel G7. Mosca accusa a Evian Trump riempito di idee dannose. Ancora raid russi su Kiev. In azione droni e missili balistici. Calcio, il programma odierno dei mondiali, scatta la seconda giornata. Dalle 18 ad Atlanta, Repubblica Ceca, Sudafrica. Dalle 21 a Los Angeles, Svizzera, Bosnia, Erzegovina. Da mezzanotte a Vancouver, Canada, Qatar. Dalle 3 a Guadalajara, Messico, Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. È in corso la prima prova degli esami di maturità, quella di italiano. Tra le tracce una poesia di Cesare Pavese, il discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1936, un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci sulla scienza di scrivere per farsi capire, il tema delle frontiere prendendo spunto da un'opera del sociologo Frank Furedi e un brano di Mario Calabresi tratto dal suo saggio Alzarsi all'alba. Ma adesso sentiamo com'è andata l'attesa degli studenti pugliesi intercettati questa mattina da Michela Lopez all'ingresso di un liceo.
3: Io personalmente sono riuscita a dormire perché ho sempre studiato tutto l'anno come la maggior parte qui dei compagni, quindi siamo abbastanza tranquilli. Diciamo, siamo un po' più agitati per la seconda prova, quella di matematica.
4: Stanotte non ho dormito tantissimo, l'ansia non è molta, non mi ha mai caratterizzato l'ansia, però sto un po' agitato. Non vedo l'ora che finisca.
5: C'è ansia anche per i genitori?
6: Ansia unita a speranza per il loro futuro, per quello che verrà, e visto questo come un punto di partenza.
2: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, nel Brindisino, dal reparto speciale antiterrorismo dei carabinieri con l'accusa di istigazione attraverso sistemi informatici a commettere delitti di natura terroristica di matrice jihadista. L'uomo, attraverso un profilo social, sarebbe passato nel tempo da una posizione di semplice solidarietà verso la causa palestinese ad espressioni di crescente adesione alla retorica jihadista fino a dichiarazioni ad intraprendere azioni terroristiche dirette. Per il quarto anno consecutivo il Sud è cresciuto più della media italiana, non accadeva dal boom economico del dopoguerra, e quanto rende noto Svimez, che però sottolinea come il tasso di crescita è inferiore rispetto al 2024 e c'è ancora un divario tra Italia e Unione Europea. Il PIL 2025 del Sud si attesta al più 0,7%, trainato da Abruzzo, Puglia e Calabria. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Spunta una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni. Su un sentiero trovato un fermaglio rosso appartenente alla più piccola. Era vicino alla casa famiglia di Civitella, nell'Aquilano, da dove si sono allontanate. Ricerche intensificate in montagna e attorno al lago di Barrea. La mamma di Andrea Sempio ha tentato il suicidio, lo affermano i legali dell'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di barbiturici. Scatta la maturità, oggi i temi di italiano, tracce su Pavese, Brancati, Calabresi, creatività scientifica, ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat. Prima prova scritta dell'esame per quasi 530.000 studenti. L'annuncio della Casa Bianca, firmato l'accordo con l'Iran. Teheran conferma ma sollecita gli USA, costringete Israele a rispettare l'intesa. Tel Aviv però non intende ritirare i soldati dal Libano. Il Pakistan comunica, riaperto subito lo stretto di Hormuz. Il via libera a Washington sulla questione iraniana in cambio di una soluzione per l'Ucraina. Questa la linea europea nel G7. Mosca accusa a Evian Trump riempito di idee dannose. Ancora raid russi su Kiev. In azione droni e missili balistici. Calcio, il programma odierno dei mondiali, scatta la seconda giornata. Dalle 18 ad Atlanta, Repubblica Ceca, Sudafrica. Dalle 21 a Los Angeles, Svizzera, Bosnia, Erzegovina. Da mezzanotte a Vancouver, Canada, Qatar. Dalle 3 a Guadalajara, Messico, Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. È in corso la prima prova degli esami di maturità, quella di italiano. Tra le tracce una poesia di Cesare Pavese, il discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1936, un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci sulla scienza di scrivere per farsi capire, il tema delle frontiere prendendo spunto da un'opera del sociologo Frank Furedi e un brano di Mario Calabresi tratto dal suo saggio Alzarsi all'alba. Ma adesso sentiamo com'è andata l'attesa degli studenti pugliesi intercettati questa mattina da Michela Lopez all'ingresso di un liceo.
3: Io personalmente sono riuscita a dormire perché ho sempre studiato tutto l'anno come la maggior parte qui dei compagni, quindi siamo abbastanza tranquilli. Diciamo, siamo un po' più agitati per la seconda prova, quella di matematica.
4: Stanotte non ho dormito tantissimo, l'ansia non è molta, non mi ha mai caratterizzato l'ansia. Però sto un po' agitato. Non vedo l'ora che finisca.
5: C'è ansia anche per i genitori?
6: Ansia unita a speranza per il loro futuro, per quello che verrà e visto questo come un punto di partenza.
2: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, nel Brindisino, dal reparto speciale antiterrorismo dei carabinieri con l'accusa di istigazione attraverso sistemi informatici a commettere delitti di natura terroristica di matrice jihadista. L'uomo attraverso un profilo social sarebbe passato nel tempo da una posizione di semplice solidarietà verso la causa palestinese ad espressioni di crescente adesione alla retorica jihadista fino a dichiarazioni ad intraprendere azioni terroristiche dirette. Per il quarto anno consecutivo il Sud è cresciuto più della media italiana, non accadeva dal boom economico del dopoguerra e quanto rende noto Svimez, che però sottolinea come il tasso di crescita è inferiore rispetto al 2024 e c'è ancora un divario tra Italia e Unione Europea. Il PIL 2025 del Sud si attesta al più 0,7%, trainato da Abruzzo, Puglia e Calabria. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se sei sveglio.

Battiti! Battiti Live Playlist!

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Se non lascio futuro, sono passato per

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il Ministero della Difesa Nazionale turco ha accolto con favore l'accordo per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, esortando tutte le parti interessate ad agire responsabilmente. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, dice il presidente americano. Domani la firma a Lucerna. Cielo nero su Mosca. Dopo l'attacco ucraino con 200 droni, in fiamme una grande raffineria. Chiusi gli aeroporti. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la vostra capitale. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Spunto una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni. Trovato un fermaglio rosso della più piccola, era vicino alla casa famiglia di Civitella Alfadena, nell'Aquilano. Intensificate le ricerche in montagna e attorno al lago di Barrea. Mistero sui 3 telefonini segreti. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e riferiscono: riceve ancora messaggi di odio, è il momento per tutti di abbassare i toni. Maturità 2026, fra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi, analisi del testo su Pavese e Brancati. Non abbiate paura di sbagliare, l'errore è sano, le parole della ministra Bernini, poco meno di 528.000 i maturandi. L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC e quanto afferma l'ANAC nel parere richiesto dal ministro Abodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme sul pantouflage nelle cariche apicali del sistema sportivo. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. È in corso la prima prova degli esami di maturità, quella di italiano. Tra le tracce una poesia di Cesare Pavese, il discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1936, un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci sulla scienza di scrivere per farsi capire, il tema delle frontiere prendendo spunto da un'opera del sociologo Frank Furedi e un brano di Mario Calabresi tratto dal suo saggio Alzarsi all'alba. Ma adesso sentiamo com'è andata l'attesa degli studenti pugliesi intercettati questa mattina da Michela Lopez all'ingresso di un liceo.
3: Io personalmente sono riuscita a dormire perché ho sempre studiato tutto l'anno come la maggior parte qui dei compagni, quindi siamo abbastanza tranquilli. Diciamo, siamo un po' più agitati per la seconda prova, quella di matematica.
4: Stanotte non ho dormito tantissimo, l'ansia non è molta, non mi ha mai caratterizzato l'ansia, però sto un po' agitato. Non vedo l'ora che finisca.
5: C'è ansia anche per i genitori?
6: Ansia unita a speranza per il loro futuro, per quello che verrà, e visto questo come un punto di partenza.
2: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, nel Brindisino, dal reparto speciale antiterrorismo dei carabinieri con l'accusa di istigazione attraverso sistemi informatici a commettere delitti di natura terroristica di matrice jihadista. L'uomo, attraverso un profilo social, sarebbe passato nel tempo da una posizione di semplice solidarietà verso la causa palestinese ad espressioni di crescente adesione alla retorica jihadista, fino a dichiarazioni ad intraprendere azioni terroristiche dirette. Per il quarto anno consecutivo il Sud è cresciuto più della media italiana, non accadeva dal boom economico del dopoguerra, e quanto rende noto Svimez, che però sottolinea come il tasso di crescita è inferiore rispetto al 2024 e c'è ancora un divario tra Italia e Unione Europea. Il PIL 2025 del Sud si attesta al più 0,7%, trainato da Abruzzo, Puglia e Calabria. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Oggi, per fortuna, è passata attraverso lo stretto di Hormuz la prima nave italiana, la Grande Torino, che ora sta navigando verso l'Oceano Indiano e la Cina. Siamo molto soddisfatti per aver risolto un problema. Così il vice premier Tajani. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa sarà firmata domani a Lucerna. Pioggia di droni ucraini su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Il Cremlino avverte: i raid ucraini non favoriscono un incontro tra Putin e Zelensky. Spunta una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni nell'Aquilano. Trovato un fermaglio rosso, apparterebbe alla più piccola. Era vicino alla casa famiglia di Civitella, al Fadena. Intensificate le ricerche in montagna e attorno al lago di Barrea. Ergastolo e per 18 mesi isolamento diurno. Questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzache, il romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. La prima, 27 anni, fu uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda, 30 anni, a Prato a maggio 2025. I funerali del cardinale Ruini, celebrati dal Papa nella Basilica di San Pietro, è stato un pastore saggio e sollecito. Ha lasciato un segno profondo, ha detto Leone XIV, che ha ricordato il motto episcopale di Ruini, una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: «La verità ci renderà liberi». Maturità, prima prova fatta. Oltre 527.000 studenti hanno sostenuto quella di italiano, con la scelta fra 7 tracce, tra le quali la poesia di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Domani la seconda prova. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. È in corso la prima prova degli esami di maturità, quella di italiano. Tra le tracce una poesia di Cesare Pavese, il discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1936, un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci sulla scienza di scrivere per farsi capire, il tema delle frontiere prendendo spunto da un'opera del sociologo Frank Furedi, e un brano di Mario Calabresi tratto dal suo saggio Alzarsi all'alba. Ma adesso sentiamo com'è andata l'attesa degli studenti pugliesi intercettati questa mattina da Michela Lopez all'ingresso di un liceo.
3: Io personalmente sono riuscita a dormire perché ho sempre studiato tutto l'anno come la maggior parte qui dei compagni, quindi siamo abbastanza tranquilli. Diciamo, siamo un po' più agitati per la seconda prova, quella di matematica.
4: Stanotte non ho dormito tantissimo, l'ansia non è molta, non mi ha mai caratterizzato l'ansia, però sto un po' agitato. Non vedo l'ora che finisca.
5: C'è ansia anche per i genitori?
6: Ansia unita a speranza per il loro futuro, per quello che verrà, e visto questo come un punto di partenza.
2: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, nel Brindisino, dal reparto speciale antiterrorismo dei carabinieri, con l'accusa di istigazione attraverso sistemi informatici a commettere delitti di natura terroristica, di matrice jihadista. L'uomo, attraverso un profilo social, sarebbe passato nel tempo da una posizione di semplice solidarietà verso la causa palestinese ad espressioni di crescente adesione alla retorica jihadista, fino a dichiarazioni ad intraprendere azioni terroristiche dirette. Per il quarto anno consecutivo il Sud è cresciuto più della media italiana, non accadeva dal boom economico del dopoguerra, e quanto rende noto Svimez, che però sottolinea come il tasso di crescita è inferiore rispetto al 2024 e c'è ancora un divario tra Italia e Unione Europea. Il PIL 2025 del Sud si attesta al più 0,7%, trainato da Abruzzo, Puglia e Calabria. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Salivo sopra il tetto prima che arrivasse l'alba. Guardavo il cielo da vicino come un astronauta. Avevo gli occhi già pieni di rabbia. Pensavo di cambiare il mondo, adesso è il mondo che mi cambia.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, lo ha detto J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il vicepresidente americano ha riferito: lo stretto di Hormuz è aperto. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Domani la cerimonia in Svizzera. Ondata di droni ucraini, chiusi tutti gli aeroporti di Mosca per sicurezza. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev a Bruxelles. La von der Leyen dichiara: la speranza è che durante l'estate l'Unione Europea e l'Ucraina aprano altri capitoli negoziali del processo di adesione. La Chiesa italiana deve moltissimo al cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Lo ha detto il Papa nell'omelia delle esequie del porporato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Leone XIV ha ricordato il motto episcopale di Ruini: la verità ci renderà liberi. Un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion dei rifiuti mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Inutili soccorsi di un operatore sanitario fuori servizio che si trovava sul posto e l'arrivo dell'ambulanza. Il minore è deceduto in ospedale. Le sorelle scomparse nell'Aquilano proseguono le ricerche anche nei boschi. Trovato un fermaglio per capelli. I carabinieri stanno incrociando le immagini delle telecamere comunali posizionate ai due ingressi di Civitella Alfedena e tracciando i passaggi veicolari. Maturità 2026, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi. Analisi del testo su Pavese e Brancati. Non abbiate paura di sbagliare, l'errore è sano, le parole della ministra Bernini. Poco meno di 528.000 i maturandi. Domani la seconda prova. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Esami di maturità al via con la prima prova scritta di italiano per circa 37.000 studenti pugliesi. Seconda prova in programma domani, differente per ciascun indirizzo scolastico. Ascoltiamo alcuni studenti dei licei di Bari al microfono di Michela Lopez.
3: Mi aspettavo di peggio, però in realtà la nostra professoressa ci ha allenato per bene.
4: Mi hanno un po' sorpreso, ho optato per collegamenti su Freud, Proust, e quindi è andata abbastanza bene.
5: Ieri ci eravamo preparati proprio in maniera precisa sulla Repubblica e ci è andata bene perché è uscito proprio quello.
2: Avrebbe inneggiato alla Jihad, la guerra santa islamica, istigando sui social a commettere delitti o atti terroristici. A Latiano, nel Brindisino, arrestato un trentenne di origini palestinesi. Indagato anche un altro palestinese di 25 anni, la cui abitazione è stata perquisita dai carabinieri. Le indagini erano partite lo scorso anno dalla presenza sul profilo social di uno degli indagati di materiale inerente al conflitto israelo-palestinese. L'Università di Bari ha migliorato il proprio punteggio nel ranking mondiale degli Atenei 2027, migliorando di oltre 80 posizioni rispetto all'edizione precedente. Tra gli aspetti premiati, si legge in una nota dell'università, c'è la capacità di sviluppare relazioni e progetti di ricerca con partner internazionali. Weekend di grande musica con Road to Battiti, l'anteprima che accompagna il pubblico verso Team Battiti Live a luglio su Canale 5. Il Road farà tappa domani a Bari con Serena Brancale, Delia ed Colors in Largo Giannella. Sabato ad Alberobello ci sarà Annalisa in Largo Martellotta. Domenica Achille Lauro sarà in Largo Gelso a Polignano a Mare. Intrattenimento dalle 18 con gli speaker di Radio Norba. Alle 21 le esibizioni live degli ospiti. Ingresso libero. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Radio Norba,
3: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al belly. Cerco l'amore in una troia Marco.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. La cerimonia prevista per domani in Svizzera sul memorandum d'intesa tra USA e Iran sarebbe stata annullata. È già stato firmato a distanza il documento, così il Pakistan, paese mediatore. Intanto il vicepresidente americano Vance riferisce che il periodo di 60 giorni per il negoziato sul nucleare con Teheran è iniziato. Riaperto Hormuz, passa anche la nave italiana di Grimaldi, revocato anche il blocco degli Stati Uniti. Raid incrociati tra Russia e Ucraina, ondata di droni su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti, più di 500 i voli cancellati oggi, colpita anche una raffineria. Il leader Zelensky, arrivato a Bruxelles, avverte: se brucia Kiev, brucerà anche la capitale russa. Sul tavolo del Consiglio dell'Unione Europea il rebus del negoziatore. Gli esami di maturità sono iniziati con la prova scritta di italiano, più di 500.000 gli studenti sui banchi. Tra le tracce un testo dal libro di Calabresi, un brano di Furedi, una poesia di Pavese e l'assemblea costituente di Saragat. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, trovato un fermaglio per capelli vicino ad un sentiero, è la prima traccia concreta dal giorno della loro sparizione il 6 giugno scorso. Al vaglio degli inquirenti anche le loro schede telefoniche, sarebbero almeno tre. Celebrati nella Basilica di San Pietro a Roma i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Papa Leone XIV ricorda l'ex presidente della CEI come pastore saggio e sollecito. La Chiesa italiana, ha detto, gli deve moltissimo. L'anticiclone africano soffoca l'Italia, scatta l'allerta caldo della Protezione Civile con bollettini arancioni e gialli in 17 città per le prime intense ondate di calore. A Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino le temperature massime oggi hanno sfiorato i 36 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Esami di maturità al via con la prima prova scritta di italiano per circa 37.000 studenti pugliesi. Seconda prova in programma domani, differente per ciascun indirizzo scolastico. Ascoltiamo alcuni studenti dei licei di Bari al microfono di Michela Lopez.
3: Mi aspettavo di peggio, però in realtà la nostra professoressa ci ha allenato per bene.
4: Mi hanno un po' sorpreso, ho optato per collegamenti su Freud, Proust e quindi è andata abbastanza bene.
5: Ieri ci eravamo preparati proprio in maniera precisa sulla Repubblica e ci è andata bene perché è uscito proprio quello.
2: Avrebbe inneggiato alla Jihad, la guerra santa islamica, istigando sui social a commettere delitti o atti terroristici. A Latiano, nel Brindisino, arrestato un trentenne di origini palestinesi. Indagato anche un altro palestinese di 25 anni, la cui abitazione è stata perquisita dai carabinieri. Le indagini erano partite lo scorso anno dalla presenza sul profilo social di uno degli indagati di materiale inerente al conflitto israelo-palestinese. L'Università di Bari ha migliorato il proprio punteggio nel ranking mondiale degli Atenei 2027, migliorando di oltre 80 posizioni rispetto all'edizione precedente. Tra gli aspetti premiati, si legge in una nota dell'università, c'è la capacità di sviluppare relazioni e progetti di ricerca con partner internazionali. Weekend di grande musica con Road to Battiti, l'anteprima che accompagna il pubblico verso Team Battiti Live a luglio su Canale 5. Il Road farà tappa domani a Bari con Serena Brancale, Delia e The Colors in Largo Giannella. Sabato ad Alberobello ci sarà Annalisa in Largo Martellotta. Domenica Achille Lauro sarà in Largo Gelso a Polignano a Mare. Intrattenimento dalle 18 con gli speaker di Radio Norba. Alle 21 le esibizioni live degli ospiti. Ingresso libero. E tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Rimane non fa neuro si non sbatte in mano. Ripetizio, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

0: crescerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Battiti Live Playlist. Radio Andorra.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stato già firmato a distanza il memorandum di intesa Stati Uniti-Iran. L'Ayatollah Khamenei, guida suprema di Teheran, dice: ho dato l'assenso per l'impegno assunto dal presidente Pezeshkian. Riprende il traffico Hormuz, passa anche la nave italiana di Grimaldi. Intanto il vicepresidente americano J.D. Vance annuncia che i 60 giorni per il negoziato iniziano oggi. Preoccupazione per il conflitto in Ucraina, missili russi su Kiev nella notte, ma nelle stesse ore un'ondata di droni ha bersagliato anche Mosca, colpendo una raffineria e provocando una enorme nube nera, chiusi tutti gli scali per sicurezza. Nel nostro paese iniziati gli esami di maturità con il tema di italiano, affrontato da oltre 527.000 studenti, le tracce apprezzate dai candidati che le hanno giudicate fattibili, il tema tratto dal libro di Calabresi, il più gettonato. Domani in seconda prova con le materie di indirizzo ci sarà la versione di latino al classico, matematica allo scientifico e lingua per il linguistico. La cronaca è un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, usato dalla sorella più piccola, trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Il fermaglio potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia. Chiudiamo con il calcio ai mondiali, al via Svizzera Bosnia-Herzegovina, 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica, in precedenza l'Uzbekistan guidato da Cannavaro sconfitto 3-1 dalla Colombia, vittoria 1-0 del Ghana su Panama. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Esami di maturità al via con la prima prova scritta di italiano per circa 37.000 studenti pugliesi. Seconda prova in programma domani, differente per ciascun indirizzo scolastico. Ascoltiamo alcuni studenti dei licei di Bari al microfono di Michela Lopez.
3: Mi aspettavo di peggio, però in realtà la nostra professoressa ci ha allenato per bene.
4: Mi hanno un po' sorpreso, ho optato per collegamenti su Freud, Proust, e quindi è andata abbastanza bene.
5: Ieri ci eravamo preparati proprio in maniera precisa sulla Repubblica e ci è andata bene perché è uscito proprio quello.
2: Avrebbe inneggiato alla Jihad, la guerra santa islamica, istigando sui social a commettere delitti o atti terroristici. A Latiano, nel Brindisino, arrestato un trentenne di origini palestinesi. Indagato anche un altro palestinese di 25 anni, la cui abitazione è stata perquisita dai carabinieri. Le indagini erano partite lo scorso anno dalla presenza sul profilo social di uno degli indagati di materiale inerente al conflitto israelo-palestinese. L'Università di Bari ha migliorato il proprio punteggio nel ranking mondiale degli Atenei 2027, migliorando di oltre 80 posizioni rispetto all'edizione precedente. Tra gli aspetti premiati, si legge in una nota dell'università, c'è la capacità di sviluppare relazioni e progetti di ricerca con partner internazionali. Weekend di grande musica con Road to Battiti, l'anteprima che accompagna il pubblico verso Team Battiti Live a luglio su Canale 5. Il Road farà tappa domani a Bari con Serena Brancale, Delia ed Colors in Largo Giannella. Sabato ad Alberobello ci sarà Annalisa in Largo Martellotta. Domenica Achille Lauro sarà in Largo Gelso a Polignano a Mare. Intrattenimento dalle 18 con gli speaker di Radio Norba. Alle 21 le esibizioni live degli ospiti. Ingresso libero. E tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ricominciamo tutto.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo. E se rimarrà solo un

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal sole.

0: adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma a te la moda non piace. So che sei da fuori regola, ma tra le mani dimmi cosa ti rimane. Senza più le nostre notti da telegiornale, sento uno stadio nello stomaco. E non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto tra Russia e Ucraina. Un'ondata di droni delle forze di Kiev ha bersagliato Mosca, colpendo una raffineria, centrati dalle forze ucraine anche un condominio e centri commerciali, secondo quanto denunciato dalle autorità locali. Zelensky intanto afferma: se l'Ucraina brucerà, lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino, che promette: risponderemo con attacchi massicci. La Bulgaria porrà il veto al pacchetto di sanzioni contro la Russia se il patriarca Kirill rimarrà nella lista, e quanto ha detto il premier bulgaro Randev a Bruxelles a margine della riunione del Consiglio europeo. Medio Oriente, il memorandum di intesa Stati Uniti-Iran è stato siglato a distanza. L'Ayatollah Khamenei, guida suprema di Teheran, dice: ho dato l'assenso per l'impegno assunto dal presidente Pezeshkian. Netanyahu dice: intanto finché sarò premier, l'Iran non avrà la torre. Dall'Italia, ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi a Vasile Frumusace, il vigilante romeno, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. I giudici hanno accolto la richiesta dei PM Tescaroli e De Gaudio. Sono stati officiati oggi da Papa Leone XIV nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Fu un pastore saggio e sollecito, ha detto il pontefice all'omelia, ricordando il cardinale scomparso. E siamo al calcio. È terminato 0-0 il primo tempo ai mondiali tra Svizzera e Bosnia-Herzegovina. In precedenza era finita 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Uzbekistan sconfitto invece 3-1 dalla Colombia, vittoria 1-0 del Ghana su Panama. Chiudiamo con l'Inter e Christian Kivu, che proseguiranno insieme fino al 2028, la notizia ufficializzata dalla società nerazzurra con un comunicato diffuso dal club. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Esami di maturità al via con la prima prova scritta di italiano per circa 37.000 studenti pugliesi. Seconda prova in programma domani, differente per ciascun indirizzo scolastico. Ascoltiamo alcuni studenti dei licei di Bari al microfono di Michela Lopez.
4: Mi aspettavo di peggio, però in realtà la nostra professoressa ci ha allenato per bene.
5: Mi hanno un po' sorpreso, ho optato per collegamenti su Freud, Proust, e quindi è andata abbastanza bene.
6: Ieri ci eravamo preparati proprio in maniera precisa sulla Repubblica e ci è andata bene perché è uscito proprio quello.
3: Avrebbe inneggiato alla Jihad, la guerra santa islamica, istigando sui social a commettere delitti o atti terroristici. A Latiano, nel Brindisino, arrestato un trentenne di origini palestinesi. Indagato anche un altro palestinese di 25 anni, la cui abitazione è stata perquisita dai carabinieri. Le indagini erano partite lo scorso anno dalla presenza sul profilo social di uno degli indagati di materiale inerente al conflitto israelo-palestinese. L'Università di Bari ha migliorato il proprio punteggio nel ranking mondiale degli Atenei 2027, migliorando di oltre 80 posizioni rispetto all'edizione precedente. Tra gli aspetti premiati, si legge in una nota dell'università, c'è la capacità di sviluppare relazioni e progetti di ricerca con partner internazionali. Weekend di grande musica con Road to Battiti, l'anteprima che accompagna il pubblico verso Team Battiti Live a luglio su Canale 5. Il Road farà tappa domani a Bari con Serena Brancale, Delia e The Colors in Largo Giannella. Sabato ad Alberobello ci sarà Annalisa in Largo Martellotta. Domenica Achille Lauro sarà in Largo Gelso a Polignano a Mare. Intrattenimento dalle 18 con gli speaker di Radio Norba. Alle 21 le esibizioni live degli ospiti. Ingresso libero. E tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stato siglato il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti da Teheran. Il sì della guida suprema Mojtaba Khamenei. Avevo una visione diversa, ha detto l'Ayatollah, ma in virtù dell'impegno assunto dal presidente Pezeschian ho dato la mia autorizzazione. Dall'Italia un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Usato dalla sorella più piccola, l'oggetto trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza, il fermaglio potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia. Una tragedia si è consumata a Reggio Emilia, un ragazzo undicenne travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in sella alla sua bici, arrivato all'arcispedale Santa Maria Nuova in condizioni disperate, è spirato poco dopo. Sono iniziati gli esami di maturità con il tema d'italiano affrontato oggi da oltre 527.000 studenti, le tracce apprezzate dai candidati che le hanno giudicate fattibili, domani seconda prova con le materie di indirizzo. Torniamo all'estero con l'economia, Wall Street chiude in deciso rialzo recuperando gran parte delle perdite registrate il giorno precedente, Standard & Poor's 500 che guadagna l'1,05, il Nasdaq l'1,91 e il Dow Jones lo 0,14. Calcio, in chiusura l'ex numero uno del CONI Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della FIGC, lo dice l'ANAC nel parere chiesto dal ministro dello sport Abodi all'autorità anticorruzione sulla presunta inagibilità dello stesso Malagò. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Esami di maturità al via con la prima prova scritta di italiano per circa 37.000 studenti pugliesi. Seconda prova in programma domani, differente per ciascun indirizzo scolastico. Ascoltiamo alcuni studenti dei licei di Bari al microfono di Michela Lopez.
3: Mi aspettavo di peggio, però in realtà la nostra professoressa ci ha allenato per bene.
4: Mi hanno un po' sorpreso, ho optato per collegamenti su Freud, Proust e quindi è andata abbastanza bene.
5: Ieri ci eravamo preparati proprio in maniera precisa sulla Repubblica e ci è andata bene perché è uscito proprio quello.
2: Avrebbe inneggiato alla Jihad, la guerra santa islamica, istigando sui social a commettere delitti o atti terroristici. A Latiano, nel Brindisino, arrestato un trentenne di origini palestinesi. Indagato anche un altro palestinese di 25 anni, la cui abitazione è stata perquisita dai carabinieri. Le indagini erano partite lo scorso anno dalla presenza sul profilo social di uno degli indagati di materiale inerente al conflitto israelo-palestinese. L'Università di Bari ha migliorato il proprio punteggio nel ranking mondiale degli Atenei 2027, migliorando di oltre 80 posizioni rispetto all'edizione precedente. Tra gli aspetti premiati, si legge in una nota dell'università, c'è la capacità di sviluppare relazioni e progetti di ricerca con partner internazionali. Weekend di grande musica con Road to Battiti, l'anteprima che accompagna il pubblico verso Team Battiti Live a luglio su Canale 5. Il Road farà tappa domani a Bari con Serena Brancale, Delia e The Colors in Largo Giannella. Sabato ad Alberobello ci sarà Annalisa in Largo Martellotta. Domenica Achille Lauro sarà in Largo Gelso a Polignano a Mare. Intrattenimento dalle 18 con gli speaker di Radio Norba. Alle 21 le esibizioni live degli ospiti. Ingresso libero. E tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stato siglato il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti da Teheran. Il sì della guida suprema Mojtaba Khamenei aveva una visione diversa, ha detto l'ayatollah, ma in virtù dell'impegno assunto dal presidente Pezeshkian ho dato la mia autorizzazione. Dall'Italia un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, usato dalla sorella più piccola, l'oggetto trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Il fermaglio potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia. Una tragedia si è consumata a Reggio Emilia, un ragazzo undicenne travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in sella. La sua bici, arrivato all'arcispedale Santa Maria Nuova in condizioni disperate, è spirato poco dopo. Sono iniziati gli esami di maturità con il tema di italiano affrontato oggi da oltre 527.000 studenti, le tracce apprezzate dai candidati che le hanno giudicate fattibili. Domani seconda prova con le materie di indirizzo. Torniamo all'estero con l'economia. Wall Street chiude in deciso rialzo recuperando gran parte delle perdite registrate il giorno precedente. Standard & Poor's 500 che guadagna l'1,05, il Nasdaq l'1,91 e il Dow Jones lo 0,14. Calcio in chiusura, l'ex numero uno del CONI Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della FIGC, lo dice l'ANAC nel parere chiesto dal ministro dello sport Abodi all'autorità anticorruzione sulla presunta ineleggibilità dello stesso Malagò. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Esami di maturità al via con la prima prova scritta di italiano per circa 37.000 studenti pugliesi. Seconda prova in programma domani, differente per ciascun indirizzo scolastico. Ascoltiamo alcuni studenti dei licei di Bari al microfono di Michela Lopez.
3: Mi aspettavo di peggio, però in realtà la nostra professoressa ci ha allenato per bene.
4: Mi hanno un po' sorpreso, ho optato per collegamenti su Freud, Proust e quindi è andata abbastanza bene.
5: Ieri ci eravamo preparati proprio in maniera precisa sulla Repubblica e ci è andata bene perché è uscito proprio quello.
2: Avrebbe inneggiato alla jihad, la guerra santa islamica, istigando sui social a commettere delitti o atti terroristici. A Latiano, nel Brindisino, arrestato un trentenne di origini palestinesi. Indagato anche un altro palestinese di 25 anni, la cui abitazione è stata perquisita dai carabinieri. Le indagini erano partite lo scorso anno dalla presenza sul profilo social di uno degli indagati di materiale inerente al conflitto israelo-palestinese. L'Università di Bari ha migliorato il proprio punteggio nel ranking mondiale degli Atenei 2027, migliorando di oltre 80 posizioni rispetto all'edizione precedente. Tra gli aspetti premiati, si legge in una nota dell'università, c'è la capacità di sviluppare relazioni e progetti di ricerca con partner internazionali. Weekend di grande musica con Road to Battiti, l'anteprima che accompagna il pubblico verso Team Battiti Live a luglio su Canale 5. Il Road farà tappa domani a Bari con Serena Brancale, Delia e The Colors in Largo Giannella. Sabato ad Alberobello ci sarà Annalisa in Largo Martellotta. Domenica Achille Lauro sarà in Largo Gelso a Polignano a Mare. Intrattenimento dalle 18 con gli speaker di Radio Norba. Alle 21 le esibizioni live degli ospiti. Ingresso libero. E tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa. Mi chiedo se sei sveglio.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: adesso. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stato siglato il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti da Teheran, il sì della guida suprema Mojtaba Khamenei.